0: Sensei. Andò con lo fucking Sensei. The worst entertainment.
1: Camellando con la Turbo. Turbo. Turbo.